0: va sarebbe tutto da far, si va sarebbe tutto da far.
1: A che dal ridere?
0: Fa ridere.
1: La mal di vitre?
0: E solo ridere. Passo e piano,
1: anche dal ridere,
0: la
1: va di vivere,
0: solo ridere.

0: Catoni quel riso,
1: e avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiam la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non